0: Lato B.
1: Ići de las ne putamo. Kvinnor synger rock.
0: Oh yeah.
1: Halvan tøyma tøtteron. Susi Quattro.
0: Lato B.
1: Susi Quattro.
2: Lato B.
1: Susi Quattro.